didi wanom ne woyese wakotsono anapa ebia enumre wotsono epeja yakopo na se eleye nipa abone ebataye